0: de Otamendi. Le mandamos un saludo.
1: Buongiorno Jota, ¿cómo estás tú? Veo que con la radio es una maravilla. Solo qua con la ragazza, Daniela, siamo ascoltando queste matti. Deseo tutto lo meglio per te. Arrivederci, se vediamo in